0: seifio rezanya na levenda.
1: Yeah. Tana bitori avenger geti badi tuile mabacha tuile no game tele se serengla. Ebo. Rubile ga konga agenda. Vesore ye hape hape.